0: Waikigu, shuk jakiwan purinika.
1: Imata pasa hungiari wambe.
0: Shukui tsaguta munashpa, parra chita noshashpa mari purini.
1: Kanga, pinga imanda, paitapas mu perderingiari. Parla chi wambra, parla chi.